0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Temperature record in Italia e in Europa. Torino, Milano, Napoli, Roma tra le città più bollenti, con le massime vicine a 40 gradi e le minime sopra i 25. Martedì arrivano le piogge e le grandinate. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti legati alle alte temperature. Torna altissima la tensione tra USA e Iran. La tregua è appesa ad un filo. I Pasdaran colpiscono le basi americane nei paesi del Golfo, che diventano ostaggio dello scontro. Il Bahrain chiede un intervento internazionale contro Teheran. Riyadh e Abu Dhabi mediano nuovi negoziati il 2 luglio. Trump minaccia una escalation. Dopo le devastazioni per il terremoto in Venezuela, allarme sciacalli alla Guaira, la città fantasma cancellata dal sisma, dove si cercano ancora migliaia e migliaia di dispersi. Gli ospedali sono nel caos. A Caracas al lavoro anche un team di sanitari italiani. Serve assistenza per 680.000 bambini. Il bilancio intanto provvisorio parla di 1.500 morti. È caccia al 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, padre, madre e bimba di 8 anni. Sotto la lente degli investigatori la rete dei contatti e i luoghi che frequentava, posti di blocco in città, controlli nelle stazioni di treni, autobus, negli aeroporti e alle frontiere. Incidente mortale in barca per una turista italiana di 52 anni in Grecia. Era in vacanza sull'isola di Lefkada con il compagno e una coppia di amici. La donna originaria di Parma è caduta, con una dinamica ancora da chiarire. Il decesso avvenuto per un trauma cranico. Formula 1, rivincita di Russell su Antonelli in Austria. L'inglese vince il Gran Premio e avvicina il compagno di squadra, che è arrivato terzo in classifica piloti. Secondo Verstappen, flop delle Ferrari. Calcio, i mondiali entrano nel vivo con i sedicesimi. Alle 21 la prima partita Sudafrica-Canada. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Furto nell'abitazione del sindaco di Lecce Adriano Apoli Bortone. Secondo quanto ricostruito, ad agire sarebbe stata una banda di professionisti entrata in casa al quartiere Rudie ieri sera. I ladri hanno portato via gioielli e argenteria, il cui valore non è stato ancora quantificato. È stata la stessa Adriano Apoli Bortone a dare l'allarme appena rincasata, non escluso che qualcuno l'abbia pedinata per monitorare gli spostamenti. Il caldo è in attenuazione, ma in vista di luglio-agosto la ASL Bari ha predisposto un piano di emergenza per i soggetti fragili, previste visite a domicilio e telefonate per il monitoraggio. Tuttavia il direttore del Dipartimento Emergenza-Urgenza dell'ASL di Bari, Guido 40, rivolge un appello ai cittadini particolarmente vulnerabili. Sentiamo.
3: Evitare la sosta prolungata al sole, evitare le attività lavorative durante le ore più calde, perché questi sono i soggetti più esposti. Poi naturalmente ci sono le fasce d'età più pericolose, che sono quelle degli anziani e quelle dei neonati, dei bambini piccoli.
2: Ed è probabilmente il caldo la causa della morte di un uomo di 75 anni avvenuta oggi a Bari nel quartiere di Palese. La vittima stava correndo quando si è improvvisamente accasciata. I soccorritori hanno tentato invano di rianimarla, ma è stato inutile. Tra poche ore comincia l'ultima serata del team Battiti Live, questa sera a Trani in Piazza Quercia. Conduce Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Le anticipazioni del cast: Noemi, Gabri Ponte, Cristiano Malgioglio, Malika Iane, Anna e il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

raggiunge il mare e lì si ferma a meditare per scegliere se essere ghiaccio o vapore, se fermarsi o se ricominciare.

notte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Temperature record in Italia e in Europa. Torino, Milano, Napoli, Roma tra le città più bollenti, con le massime vicine a 40 gradi e le minime sopra i 25. Martedì arrivano le piogge e le grandinate. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti legati alle alte temperature. Torna altissima la tensione tra USA e Iran. La tregua è appesa ad un filo. I Pasdaran colpiscono le basi americane nei paesi del Golfo, che diventano ostaggio dello scontro. Il Bahrain chiede un intervento internazionale contro Teheran. Riyadh e Abu Dhabi mediano. Nuovi negoziati il 2 luglio. Trump minaccia una escalation. Dopo le devastazioni per il terremoto in Venezuela, allarme sciacalli alla Guaira, la città fantasma cancellata dal sisma, dove si cercano ancora migliaia e migliaia di dispersi. Gli ospedali sono nel caos. A Caracas al lavoro anche un team di sanitari italiani. Serve assistenza per 680.000 bambini. Il bilancio intanto provvisorio parla di 1.500 morti. È caccia al 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, padre, madre e bimba di 8 anni. Sotto la lente degli investigatori la rete dei contatti e i luoghi che frequentava, posti di blocco in città, controlli nelle stazioni di treni, autobus, negli aeroporti e alle frontiere. Incidente mortale in barca per una turista italiana di 52 anni in Grecia. Era in vacanza sull'isola di Lefkada con il compagno e una coppia di amici. La donna, originaria di Parma, è caduta con una dinamica ancora da chiarire. Il decesso avvenuto per un trauma cranico. Formula 1, rivincita di Russell su Antonelli in Austria. L'inglese vince il Gran Premio e avvicina il compagno di squadra, che è arrivato terzo in classifica piloti. Secondo Verstappen, flop delle Ferrari. Calcio, i mondiali entrano nel vivo con i sedicesimi. Alle 21 la prima partita Sudafrica-Canada. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Furto nell'abitazione del sindaco di Lecce Adriano Apoli Bortone. Secondo quanto ricostruito, ad agire sarebbe stata una banda di professionisti entrata in casa al quartiere Rudie ieri sera. I ladri hanno portato via gioielli e argenteria, il cui valore non è stato ancora quantificato. È stata la stessa Adriana Apoli Bortone a dare l'allarme appena rincasata, non escluso che qualcuno l'abbia pedinata per monitorare gli spostamenti. Il caldo è in attenuazione, ma in vista di luglio-agosto la ASL Bari ha predisposto un piano di emergenza per i soggetti fragili, previste visite a domicilio e telefonate per il monitoraggio. Tuttavia il direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza della ASL di Bari, Guido Quaranta, rivolge un appello ai cittadini particolarmente vulnerabili. Sentiamo.
3: Evitare la sosta prolungata al sole, evitare le attività lavorative durante le ore più calde, perché questi sono i soggetti più esposti. Poi naturalmente ci sono le fasce d'età più pericolose, che sono quelle degli anziani e quelle dei neonati, dei bambini piccoli.
2: Ed è probabilmente il caldo la causa della morte di un uomo di 75 anni avvenuta oggi a Bari nel quartiere di Palese. La vittima stava correndo quando si è improvvisamente accasciata. I soccorritori hanno tentato invano di rianimarla, ma è stato inutile. Tra poche ore comincia l'ultima serata del team Battiti Live, questa sera a Trani in Piazza Quercia. Conduce Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Le anticipazioni del cast: Noemi, Gabri Ponte, Cristiano Malgioglio, Malika Iane, Anna e il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.
4: Meno male che non sei normale come tutti quanti.

0: e te, ed una da impazzire io e te.
1: Italiana, italiana, italiana, italiana. Tutta la musica italiana di Radio.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Temperature record in Italia e in Europa. Torino, Milano, Napoli, Roma tra le città più bollenti, con le massime vicine a 40 gradi e le minime sopra i 25. Martedì arrivano le piogge e le grandinate. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti legati alle alte temperature. Torna altissima la tensione tra USA e Iran. La tregua è appesa ad un filo. I Pasdaran colpiscono le basi americane nei paesi del Golfo, che diventano ostaggio dello scontro. Il Bahrain chiede un intervento internazionale contro Teheran. Riyadh e Abu Dhabi mediano nuovi negoziati il 2 luglio. Trump minaccia una escalation. Dopo le devastazioni per il terremoto in Venezuela, allarme sciacalli alla Guaira, la città fantasma cancellata dal sisma, dove si cercano ancora migliaia e migliaia di dispersi. Gli ospedali sono nel caos. A Caracas al lavoro anche un team di sanitari italiani. Serve assistenza per 680.000 bambini. Il bilancio intanto provvisorio parla di 1.500 morti. È caccia al 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, padre, madre e bimba di 8 anni. Sotto la lente degli investigatori la rete dei contatti e i luoghi che frequentava, posti di blocco in città, controlli nelle stazioni di treni, autobus, negli aeroporti e alle frontiere. Incidente mortale in barca per una turista italiana di 52 anni in Grecia. Era in vacanza sull'isola di Lefkada con il compagno e una coppia di amici. La donna, originaria di Parma, è caduta con una dinamica ancora da chiarire. Il decesso avvenuto per un trauma cranico. Formula 1, rivincita di Russell su Antonelli in Austria. L'inglese vince il Gran Premio e avvicina il compagno di squadra, che è arrivato terzo in classifica piloti. Secondo Verstappen, flop delle Ferrari. Calcio, i mondiali entrano nel vivo con i sedicesimi. Alle 21 la prima partita Sudafrica-Canada. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Furto nell'abitazione del sindaco di Lecce Adriano Polibortone. Secondo quanto ricostruito, ad agire sarebbe stata una banda di professionisti entrata in casa al quartiere Rudie ieri sera. I ladri hanno portato via gioielli e argenteria, il cui valore non è stato ancora quantificato. È stata la stessa Adriana Polibortone a dare l'allarme appena rincasata, non escluso che qualcuno l'abbia pedinata per monitorare gli spostamenti. Il caldo è in attenuazione, ma in vista di luglio-agosto la ASL Bari ha predisposto un piano di emergenza per i soggetti fragili, previste visite a domicilio e telefonate per il monitoraggio. Tuttavia il direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza della ASL di Bari, Guido 40, rivolge un appello ai cittadini particolarmente vulnerabili. Sentiamo.
3: Evitare la sosta prolungata al sole, evitare le attività lavorative durante le ore più calde, perché questi sono i soggetti più esposti. Poi naturalmente ci sono le fasce d'età più pericolose, che sono quelle degli anziani e quelle dei neonati, dei bambini piccoli.
2: Ed è probabilmente il caldo la causa della morte di un uomo di 75 anni avvenuta oggi a Bari nel quartiere di Palese. La vittima stava correndo quando si è improvvisamente accasciata. I soccorritori hanno tentato invano di rianimarla, ma è stato inutile. Tra poche ore comincia l'ultima serata del team Battiti Live, questa sera a Trani in Piazza Quercia. Conduce Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Le anticipazioni del cast: Noemi, Gabri Ponte, Cristiano Malgioglio, Malika Iane, Anna e il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Temperature record in Italia e in Europa. Torino, Milano, Napoli, Roma tra le città più bollenti, con le massime vicine a 40 gradi e le minime sopra i 25. Martedì arrivano le piogge e le grandinate. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti legati alle alte temperature. Torna altissima la tensione tra USA e Iran. La tregua è appesa ad un filo. I Pasdaran colpiscono le basi americane nei paesi del Golfo, che diventano ostaggio dello scontro. Il Bahrain chiede un intervento internazionale contro Teheran. Riyadh e Abu Dhabi mediano nuovi negoziati il 2 luglio. Trump minaccia una escalation. Dopo le devastazioni per il terremoto in Venezuela, allarme sciacalli alla Guaira, la città fantasma cancellata dal sisma, dove si cercano ancora migliaia e migliaia di dispersi. Gli ospedali sono nel caos. A Caracas al lavoro anche un team di sanitari italiani. Serve assistenza per 680.000 bambini. Il bilancio intanto provvisorio parla di 1.500 morti. È caccia al 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, padre, madre e bimba di 8 anni. Sotto la lente degli investigatori la rete dei contatti e i luoghi che frequentava, posti di blocco in città, controlli nelle stazioni di treni, autobus, negli aeroporti e alle frontiere. Incidente mortale in barca per una turista italiana di 52 anni in Grecia. Era in vacanza sull'isola di Lefkada con il compagno e una coppia di amici. La donna originaria di Parma è caduta, con una dinamica ancora da chiarire. Il decesso avvenuto per un trauma cranico. Formula 1, rivincita di Russell su Antonelli in Austria. L'inglese vince il Gran Premio e avvicina il compagno di squadra, che è arrivato terzo in classifica piloti. Secondo Verstappen, flop delle Ferrari. Calcio, i mondiali entrano nel vivo con i sedicesimi. Alle 21 la prima partita Sudafrica-Canada. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Furto nell'abitazione del sindaco di Lecce Adriano Polibortone. Secondo quanto ricostruito, ad agire sarebbe stata una banda di professionisti entrata in casa al quartiere Rudie ieri sera. I ladri hanno portato via gioielli e argenteria, il cui valore non è stato ancora quantificato. È stata la stessa Adriana Polibortone a dare l'allarme appena rincasata, non escluso che qualcuno l'abbia pedinata per monitorare gli spostamenti. Il caldo è in attenuazione, ma in vista di luglio-agosto la ASL Bari ha predisposto un piano di emergenza per i soggetti fragili, previste visite a domicilio e telefonate per il monitoraggio. Tuttavia il direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza della ASL di Bari, Guido Quaranta, rivolge un appello ai cittadini particolarmente vulnerabili. Sentiamo.
3: Evitare la sosta prolungata al sole, evitare le attività lavorative durante le ore più calde, perché questi sono i soggetti più esposti. Poi naturalmente ci sono le fasce d'età più pericolose, che sono quelle degli anziani e quelle dei neonati, dei bambini piccoli.
2: Ed è probabilmente il caldo la causa della morte di un uomo di 75 anni avvenuta oggi a Bari nel quartiere di Palese. La vittima stava correndo quando si è improvvisamente accasciata. I soccorritori hanno tentato invano di rianimarla, ma è stato inutile. Tra poche ore comincia l'ultima serata del team Battiti Live, questa sera a Trani in Piazza Quercia. Conduce Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Le anticipazioni del cast: Noemi, Gabri Ponte, Cristiano Malgioglio, Malika Iane, Anna e il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti, valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo. Per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, e regalare a piene mani oceani ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità.

voi sospeso tra i vostri come star, meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci, tipo come ti senti, amico, amico fragile, se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te.

potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane, il mio è un po' di tempo che si chiama libero. Potevo assumere un cannibale

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Temperature record in Italia e in Europa. Torino, Milano, Napoli, Roma tra le città più bollenti, con le massime vicine a 40 gradi e le minime sopra i 25. Martedì arrivano le piogge e le grandinate. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti legati alle alte temperature. Torna altissima la tensione tra USA e Iran. La tregua è appesa ad un filo. I Pasdaran colpiscono le basi americane nei paesi del Golfo, che diventano ostaggio dello scontro. Il Bahrain chiede un intervento internazionale contro Teheran. Riyadh e Abu Dhabi mediano nuovi negoziati il 2 luglio. Trump minaccia una escalation. Dopo le devastazioni per il terremoto in Venezuela, allarme sciacalli alla Guaira, la città fantasma cancellata dal sisma, dove si cercano ancora migliaia e migliaia di dispersi. Gli ospedali sono nel caos. A Caracas al lavoro anche un team di sanitari italiani. Serve assistenza per 680.000 bambini. Il bilancio intanto provvisorio parla di 1.500 morti. È caccia al 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, padre, madre e bimba di 8 anni. Sotto la lente degli investigatori la rete dei contatti e i luoghi che frequentava, posti di blocco in città, controlli nelle stazioni di treni, autobus, negli aeroporti e alle frontiere. Incidente mortale in barca per una turista italiana di 52 anni in Grecia. Era in vacanza sull'isola di Lefkada con il compagno e una coppia di amici. La donna, originaria di Parma, è caduta con una dinamica ancora da chiarire. Il decesso avvenuto per un trauma cranico. Formula 1, rivincita di Russell su Antonelli in Austria. L'inglese vince il Gran Premio e avvicina il compagno di squadra, che è arrivato terzo in classifica piloti. Secondo Verstappen, flop delle Ferrari. Calcio, i mondiali entrano nel vivo con i sedicesimi. Alle 21 la prima partita Sudafrica-Canada. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Furto nell'abitazione del sindaco di Lecce Adriano Polibortone. Secondo quanto ricostruito, ad agire sarebbe stata una banda di professionisti entrata in casa al quartiere Rudie ieri sera. I ladri hanno portato via gioielli e argenteria, il cui valore non è stato ancora quantificato. È stata la stessa Adriana Polibortone a dare l'allarme appena rincasata, non escluso che qualcuno l'abbia pedinata per monitorare gli spostamenti. Il caldo è in attenuazione, ma in vista di luglio-agosto la ASL Bari ha predisposto un piano di emergenza per i soggetti fragili, previste visite a domicilio e telefonate per il monitoraggio. Tuttavia, il direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza della ASL di Bari, Guido 40, rivolge un appello ai cittadini particolarmente vulnerabili. Sentiamo.
3: Evitare la sosta prolungata al sole, evitare le attività lavorative durante le ore più calde, perché questi sono i soggetti più esposti. Poi naturalmente ci sono le fasce d'età più pericolose, che sono quelle degli anziani e quelle dei neonati, dei bambini piccoli.
2: Ed è probabilmente il caldo la causa della morte di un uomo di 75 anni avvenuta oggi a Bari nel quartiere di Palese. La vittima stava correndo quando si è improvvisamente accasciata. I soccorritori hanno tentato invano di rianimarla, ma è stato inutile. Tra poche ore comincia l'ultima serata del team Battiti Live, questa sera a Trani in Piazza Quercia. Conduce Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Le anticipazioni del cast: Noemi, Gabri Ponte, Cristiano Malgioglio, Malika Iane, Anna e il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: musica italiana di Radio Norba, italiana.
1: Radio Norba.
2: Ora che stare insieme è reato,

manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare.

atti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, ora prendete un telescopio.

Mi chiamo Antonio, sto sul tetto. Cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce. Quando pure il tuo miglior amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il terremoto in Venezuela. I vigili del fuoco italiani stanno lavorando sulla segnalazione di una donna con due dei suoi tre figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto, cittadina dello stato di La Guaira, l'area più colpita dal sisma. Almeno 1450 i morti, ancora migliaia i dispersi ed è allarme sciacalli a La Guaira, la città fantasma cancellata dal terremoto. Città europee bollenti, l'OMS riferisce che sono oltre 1300 i morti legati al caldo in una settimana. Temperature record, oggi il picco del caldo. A Torino, Milano, Napoli e Roma le massime sui 40 gradi, le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura, domani arrivano le piogge. Torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran colpiscono le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale. Trump minaccia un'escalation. Il ministro iraniano Araghchi si dice pronto a richiudere Hormuz. Washington e Teheran alla fine concordano un incontro domani a Doha. In Russia ci sono file alle pompe di benzina e i tipi di carburante necessari non sono sempre disponibili. Putin, nell'intervento al congresso del suo partito, annuncia che è in discussione un blocco totale delle esportazioni di diesel. Lo zar ha espresso l'auspicio di minimizzare gli effetti dei sempre più intensi attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche russe. E caccia a Shahdat Hossein, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, padre, madre e bimba di 8 anni. Il figlio ventenne, che è sopravvissuto alla mattanza, è stato operato alla testa e in prognosi riservata. Calcio e il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del Mondiale. Battuto il Sudafrica 1-0. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. In Formula 1 Russell domina su Antonelli in Austria, in MotoGP ad Assen, podio Toto Aprilia. Vince Ogura davanti a Fernandez e Martin. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. È stato arrestato per tentato omicidio il 76enne accusato di aver ferito il figlio 50enne con delle forbici nella tarda mattinata di ieri in una abitazione di Rocca Vecchia nella marina di Melendugno. Siamo in Salento. L'anziano di Calimera, già noto alle forze dell'ordine, al momento dell'esecuzione della misura ha accusato un malore, per questo è attualmente piantonato al Vito Fazzi di Lecce. L'aggressione sarebbe arrivata al culmine di un litigio, probabilmente per ragioni economiche, che il figlio 50enne è ricoverato in prognosi riservata. Sull'accaduto indagano i carabinieri. 4 incidenti mortali in Puglia nelle ultime ore. A Copertino, nel Salento, è morto un centauro di 44 anni e ha perso il controllo della moto ed è caduto sul marciapiede. Inutili soccorsi. A Spongano, Aurora Pandarese, 44 anni, si è ribaltata al volante della sua Mini Cooper finendo nei campi. Il terzo impatto mortale è avvenuto sulla 106 nel Tarantino. Per cause da accertare si sono scontrate due auto. Nulla da fare per un uomo di 43 anni, feriti la moglie e i tre figli. In ospedale anche il conducente dell'altra auto coinvolta. È un 40enne di San Severo nel Foggiano, è morto sulla provinciale 35 all'altezza di Lesina in uno scontro con un'altra auto in cui è rimasta ferita una donna di 46 anni. Da oggi l'AFA dovrebbe concedere una tregua. Anche ieri Bari era tra le città col bollino rosso per le temperature vicine ai 40 gradi. I cittadini si sono riversati in massa sulle spiagge. Sentiamo.
3: Fa bene all'anima, fa bene al cuore, fa bene al corpo, fa bene a tutto.
4: Il mare è stupendo oggi, è pulito.
5: Il caldo è potente, però sì, il mare aiuta molto.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il terremoto in Venezuela. I vigili del fuoco italiani stanno lavorando sulla segnalazione di una donna con due dei suoi tre figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto, cittadina dello stato di La Guaira, l'area più colpita dal sisma. Almeno 1450 i morti, ancora migliaia i dispersi ed è allarme sciacalli alla Guaira, la città fantasma cancellata dal terremoto. Città europee bollenti, l'OMS riferisce che sono oltre 1300 i morti legati al caldo in una settimana. Temperature record, oggi il picco del caldo. A Torino, Milano, Napoli e Roma le massime sui 40 gradi, le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura, domani arrivano le piogge. Torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran colpiscono le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale. Trump minaccia un'escalation. Il ministro iraniano Araghchi si dice pronto a richiudere Hormuz. Washington e Teheran alla fine concordano un incontro domani a Doha. In Russia ci sono file alle pompe di benzina e i tipi di carburante necessari non sono sempre disponibili. Putin, nell'intervento al congresso del suo partito, annuncia che è in discussione un blocco totale delle esportazioni di diesel. Lo zar ha espresso l'auspicio di minimizzare gli effetti dei sempre più intensi attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche russe. E caccia a Shahdat Hossein, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, padre, madre e bimba di 8 anni. Il figlio ventenne, che è sopravvissuto alla mattanza, è stato operato alla testa e in prognosi riservata. Calcio e il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del mondiale. Battuto il Sudafrica 1-0. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. In Formula 1 Russell domina su Antonelli in Austria, in MotoGP ad Assen, podio Toto Aprilia. Vince Ogura davanti a Fernandez e Martin. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. È stato arrestato per tentato omicidio il 76enne accusato di aver ferito il figlio 50enne con delle forbici nella tarda mattinata di ieri in una abitazione di Rocca Vecchia nella marina di Melendugno. Siamo in Salento. L'anziano di Calimera, già noto alle forze dell'ordine, al momento dell'esecuzione della misura ha accusato un malore, per questo è attualmente piantonato al Vito Fazzi di Lecce. L'aggressione sarebbe arrivata al culmine di un litigio, probabilmente per ragioni economiche. Che il figlio 50enne è ricoverato in prognosi riservata. Sull'accaduto indagano i carabinieri. 4 incidenti mortali in Puglia nelle ultime ore. A Copertino, nel Salento, è morto un centauro di 44 anni e ha perso il controllo della moto ed è caduto sul marciapiede. Inutili soccorsi. A Spongano, Aurora Pandarese, 44 anni, si è ribaltata al volante della sua Mini Cooper finendo nei campi. Il terzo impatto mortale è avvenuto sulla 106 nel Tarantino. Per cause da accertare si sono scontrate due auto. Nulla da fare per un uomo di 43 anni, feriti la moglie e i tre figli. In ospedale anche il conducente dell'altra auto coinvolta. È un quarantenne di San Severo nel Foggiano, morto sulla provinciale 35 all'altezza di Lesina in uno scontro con un'altra auto in cui è rimasta ferita una donna di 46 anni. Da oggi l'AFA dovrebbe concedere una tregua. Anche ieri Bari era tra le città col bollino rosso per le temperature vicine ai 40 gradi. I cittadini si sono riversati in massa sulle spiagge. Sentiamo.
3: Fa bene all'anima, fa bene al cuore, fa bene al corpo, fa bene a tutto.
4: Il mare è stupendo oggi, è pulito.
5: Il caldo è potente, però sì, il mare aiuta molto.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana, italiana.
1: Radio Norba!
2: Ha ragione. In prigione!

caldo che fa. Nelle apparenze si nascondono gabbie, dentro allo stomaco la libertà.

che ho guardato la tua foto in un vaso di mele. Non ti ho mai voluto tanto bene, vedi, quasi quasi ti conviene. Ti ho mai scritto lettere d'amore quando stavi sveglia ad aspettare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il terremoto in Venezuela. I vigili del fuoco italiani stanno lavorando sulla segnalazione di una donna con due dei suoi tre figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto, cittadina dello stato di La Guaira, l'area più colpita dal sisma. Almeno 1450 i morti, ancora migliaia i dispersi. Ed è allarme sciacalli alla Guaira, la città fantasma cancellata dal terremoto. Città europee bollenti, l'OMS riferisce che sono oltre 1300 i morti legati al caldo in una settimana. Temperature record, oggi il picco del caldo. A Torino, Milano, Napoli e Roma le massime sui 40 gradi, le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura, domani arrivano le piogge. Torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. I Pashdaran colpiscono le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale. Trump minaccia un'escalation. Il ministro iraniano Araghchi si dice pronto a richiudere Hormuz. Washington e Teheran alla fine concordano un incontro domani a Doha. In Russia ci sono file alle pompe di benzina e i tipi di carburante necessari non sono sempre disponibili. Putin, nell'intervento al congresso del suo partito, annuncia che è in discussione un blocco totale delle esportazioni di diesel. Lo zar ha espresso l'auspicio di minimizzare gli effetti dei sempre più intensi attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche russe. E caccia a Shahdat Hossein, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, padre, madre e bimba di 8 anni. Il figlio ventenne, che è sopravvissuto alla mattanza, è stato operato alla testa e in prognosi riservata. Calcio e il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del mondiale. Battuto il Sudafrica 1-0. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. In Formula 1 Russell domina su Antonelli in Austria. In MotoGP ad Assen, podio Toto Aprilia. Vince Ogura davanti a Fernandez e Martin. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. È stato arrestato per tentato omicidio il 76enne accusato di aver ferito il figlio 50enne con delle forbici nella tarda mattinata di ieri in una abitazione di Rocca Vecchia nella marina di Melendugno. Siamo in Salento. L'anziano di Calimera, già noto alle forze dell'ordine, al momento dell'esecuzione della misura ha accusato un malore, per questo è attualmente piantonato al Vito Fazzi di Lecce. L'aggressione sarebbe arrivata al culmine di un litigio, probabilmente per ragioni economiche. Che il figlio 50enne è ricoverato in prognosi riservata sull'accaduto, indagano i carabinieri. Quattro incidenti mortali in Puglia nelle ultime ore. A Copertino, nel Salento, è morto un centauro di 44 anni e ha perso il controllo della moto ed è caduto sul marciapiede. Inutili soccorsi. A Spongano, Aurora Pandarese, 44 anni, si è ribaltata al volante della sua Mini Cooper finendo nei campi. Il terzo impatto mortale è avvenuto sulla 106 nel Tarantino. Per cause da accertare si sono scontrate due auto. Nulla da fare per un uomo di 43 anni, feriti la moglie e i tre figli. In ospedale anche il conducente dell'altra auto coinvolta. È un quarantenne di San Severo nel Foggiano, è morto sulla provinciale 35 all'altezza di Lesina in uno scontro con un'altra auto in cui è rimasta ferita una donna di 46 anni. Da oggi l'AFA dovrebbe concedere una tregua. Anche ieri Bari era tra le città col bollino rosso per le temperature vicine ai 40 gradi. I cittadini si sono riversati in massa sulle spiagge. Sentiamo.
3: Fa bene all'anima, fa bene al cuore, fa bene al corpo, fa bene a tutto.
4: Il mare è stupendo oggi, è pulito.
5: Il caldo è potente, però sì, il mare aiuta molto.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

vita è la più grande ubriacatura. Mentre stai bevendo, intorno a te tutto gira e incontri un sacco di gente.

Posso dirti una cosa da bambino? Esci di casa, sorridi, respira forte, sei vivo, cretino.

accetterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi,

0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Sai, nascono così fiabe che vorrei dentro tutti i sogni miei. E le racconterò

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La tregua in Medio Oriente, di nuovo appesa a un filo, ancora raid tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Trump minaccia un'escalation. Il ministro iraniano Araghchi si dice pronto a richiudere lo stretto di Hormuz. Poi Washington e Teheran concordano un incontro domani a Doha. Intanto sale il prezzo del gas. In Venezuela circa 1.500 morti e ancora migliaia di dispersi. I vigili del fuoco italiani stanno lavorando sulla segnalazione di una donna con i suoi 3 figli ancora in vita sotto le macerie a Macuto. Trovati invece i corpi senza vita della famiglia originaria del Salernitano. Il padre 63enne Enzo Cuomo, la moglie Trini di 53 anni e la figlia Isabella di 22. Città europee bollenti. L'OMS riferisce che sono oltre 1.300 i morti legati al caldo in una settimana. Temperature record, oggi il picco del caldo. A Torino, Milano, Napoli e Roma massime sui 40 gradi, minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura, domani arrivano le piogge. E caccia Shahdat Hossein, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, padre, madre e bimba di 8 anni. Il figlio ventenne invece sopravvissuto alla mattanza, operato alla testa, rimane in prognosi riservata. Ancora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Roccella, è disperso da sabato pomeriggio nel lago di Vico. L'allarme lanciato dalla moglie che era in barca con lui. Calcio e il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del mondiale. Battuto il Sudafrica 1-0, i canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. In Formula 1 Russell domina su Antonelli in Austria, nella MotoGP ad Assen, podio tutto Aprilia. Vince Ugura davanti a Fernandez e Martin. Questa è la Breaking News di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. È probabilmente il caldo la causa della morte di un uomo di 75 anni avvenuta a Bari, nel quartiere di Palese. La vittima stava correndo quando si è improvvisamente accasciata. I soccorritori hanno tentato invano di rianimarlo, ma è stato inutile. Il caldo è in attenuazione, ma in vista di luglio-agosto l'ASL di Bari ha predisposto un piano d'emergenza per i soggetti fragili, previste visite a domicilio e telefonate per il monitoraggio. Tuttavia il direttore del Dipartimento Emergenza e Urgenza dell'ASL Barese Guido 40 rivolge un appello ai cittadini particolarmente vulnerabili. Sentiamolo.
3: Evitare la sosta prolungata al sole, evitare le attività lavorative durante le ore più calde, perché questi sono i soggetti più esposti. Poi naturalmente ci sono le fasce d'età più pericolose, che sono quelle degli anziani e quelle dei neonati, dei bambini piccoli.
2: Ad Alliste, in provincia di Lecce, un anziano di 84 anni è rimasto gravemente ustionato mentre bruciava delle stoppie nella sua campagna. È stato trasportato al centro grandi ustionati di Brindisi per le ferite riportate. Ed è nato nel nuovo ospedale di Monopoli Fasano, costruito sui terreni in cui sorgeva la casa dei suoi nonni, abbattuta per consentire la costruzione del nosocomio. Il neonato si chiama Gesumino ed è venuto al mondo ieri. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone a Muscat, prima riunione tra Iran e Oman su Hormuz, Teheran scambiate opinioni sulla futura gestione dello stretto. Intanto in Libano scricchiola l'accordo quadro con Israele, il presidente del Parlamento vicino ad Hezbollah, l'intesa non passerà, non garantisce i nostri diritti. Sono 1450 i morti confermati in Venezuela dopo il terremoto, oltre 50.000 i dispersi. Tra le vittime la famiglia italiana Cuomo, originaria di Salerno, i corpi individuati nella notte. I soccorritori continuano a lavorare senza sosta, 33 persone recuperate vive nel weekend da sotto le macerie. Ondata di caldo in Europa, già 1300 vittime per la canicola. Secondo l'OMS, nel continente 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo. In Italia oggi il picco di temperatura, 18 città da bollino rosso. Al nord i primi temporali di calore, possibili violente piogge e grandinate. Caccia in tutta Italia Shahadat Hossain, il 43enne bengalese che a Roma avrebbe sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali. Attivista politico noto nella sua comunità, si pensa che possa disporre di coperture per nascondersi e cresce il timore che sia stato fatto fuggire all'estero. Nel lago di Vico proseguono le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, scomparso in acqua sabato. Impiegati droni subacquei e robot, la visibilità pessima complica le operazioni. Meloni contro i messaggi d'odio sui social, contro Roccella commenti ignobili e disumani. Mondiali di calcio, il Canada è la prima squadra a qualificarsi agli ottavi, il Sudafrica battuto 1-0, stasera Brasile-Giappone e Germania-Paraguay. Formula 1, in Austria vittoria di Russell, la prima da marzo, Antonelli paga qualche errore e chiude terzo, male le Ferrari. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Blitz Interforze coordinato dalla questura di Lecce nel campo Sostarron Panareo alle porte del capoluogo salentino, la seconda operazione del genere dopo quella di aprile scorso. La prefettura intende avviare una riqualificazione strutturale e sociale che metta fine alla percezione dell'area come una zona franca o terra di nessuno. L'eurodeputato del Movimento 5 Stelle Mario Furore si è dimesso da coordinatore provinciale del Movimento a Foggia. Furore spiega che però il Movimento stesso resta la sua casa, la decisione arriva dopo lo strappo nella coalizione di centrosinistra che l'8 giugno scorso aveva portato alle dimissioni la sindaca Maria Ida Episcopo, poi ritirata il 19 giugno. Nelle scorse settimane Furore aveva invocato un reset della giunta comunale. Bollino rosso a Bari nel weekend, spiagge sold out, c'è spazio però anche per le iniziative di sensibilizzazione sulla tutela dell'ambiente marino rivolte soprattutto ai più piccoli. Sentiamo infatti Alessia Gernone, una volontaria dell'associazione LAV.
3: Sensibilizzare i bambini alla cura e al rispetto degli animali marini principalmente. Rilasciamo quindi materiale informativo, anche qualche gioco interattivo che i bambini possono fare per imparare il rispetto verso gli animali.
2: Vela d'altura, Morgan Quinto è il di nuovo campione d'Italia. Gaeta, l'ennesimo prodigio della barca del circolo canottieri Barion di Bari, che conquista l'assoluto di vela d'altura. È la settima volta che l'armatore barese Nicola De Gemmi si iscrive il suo nome nell'albo d'oro della manifestazione. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Oggi in Italia il picco del caldo africano che ha investito l'Europa, 22 città da bollino rosso, domani saranno 25, poi i termometri scenderanno con la perturbazione atlantica in arrivo, anche violenti temporali in Alto Adige, primi episodi, colate di fango nell'area di Merano, 5 feriti e 69 evacuati. Dopo gli scontri dei giorni scorsi torna un precario cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, domani a Doha colloqui su Hormuz su cui non cala la tensione, e a Muscat prima riunione tra gli Ayatollah e l'Oman sulla futura gestione congiunta dello stretto. In Venezuela si scava senza sosta tra le macerie alla ricerca dei superstiti, 33 recuperati vivi nel weekend, i vigili del fuoco italiani cercano di estrarre una donna e i figli intrappolati da giorni a Macuto, l'ultimo bilancio aggiornato parla di 1450 vittime e oltre 50.000 dispersi. Potrebbe disporre di una rete che lo aiuti a nascondersi e forse a tentare l'espatrio Shahadat Hossain, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Serrata caccia all'uomo in corso, si scandagliano zone isolate e edifici abbandonati. Si chiamava Giulia Scimone, la 15enne travolta e uccisa ieri sera da una moto a Messina. Inutile l'intervento del 118, la ragazza è deceduta durante il trasporto in ospedale. Ferito anche il 20enne alla guida del veicolo, che avrebbe perso il controllo forse per una manovra azzardata, è stato arrestato. Mondiale di calcio, il Canada si qualifica agli ottavi, battuto il Sudafrica 1-0. Oggi alle 19 Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. Tennis, Wimbledon al via, Sinner torna in campo contro il serbo Kecmanovic, poi Darderi vede Quinn. Nel femminile, Cocciaretto incontra la cinese Wang. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Caldo estremo, oltre 1150 accessi nei principali pronto soccorso della Puglia nelle 8 ore centrali della giornata di ieri. Colpi di calore e disidratazione tra i casi di malore più diffusi, soprattutto tra gli anziani che si sono rivolti ai medici dell'emergenza. Foggia il numero più elevato e a Bari bollino rosso da sabato scorso e fino al 1° luglio. Per le ondate di calore arriva il piano di assistenza per i pazienti più fragili messo a punto dalla ASL, potenziamento delle visite a domicilio e telefonate di monitoraggio per anziani e fragili. Il direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza Guido 40 esorta a prestare attenzione alle buone prassi da seguire. Sentiamolo.
3: Evitare la sosta prolungata al sole, evitare le attività lavorative durante le ore più calde, perché questi sono i soggetti più esposti. Poi naturalmente ci sono le fasce d'età più pericolose, che sono quelle degli anziani e quelle dei neonati, dei bambini piccoli.
2: Due assalti ai bancomat con esplosivo a distanza di pochi minuti nella notte nella stessa provincia, quella di Bari. Il primo episodio a Modugno, in un istituto di credito a pochi metri dalla villa comunale. Poco dopo, a 15 minuti di distanza, un'altra esplosione ha provocato gravi danni all'ufficio postale di Bitetto. Sul posto forza dell'ordine, vigili del fuoco, danni ingenti. Bari Calcio, da oggi il direttore generale Pierpaolo Marino dovrà lavorare per rimettere su la squadra precipitata in Serie C. Il primo tassello sarà la nomina del direttore sportivo. Marino comincerà a lavorare anche su mercato e costruzione della rosa. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: soli. Siamo soli.
1: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Caldo estremo in Europa, bollino rosso in 22 città italiane, domani saranno 25, ma arrivano i temporali. Allerta gialla in 10 regioni, colata di fango in Alto Adige, 5 feriti e 69 evacuati. Parigi respira, 14 gradi all'alba, dal 6 luglio però tornerà l'AFA. Intesa USA-Iran, stop alle azioni militari a Hormuz, ma Hezbollah puntualizza, ci riserviamo il diritto di difenderci. La reazione dei fondamentalisti dopo i nuovi raid israeliani nel sud del Libano. Gas e petrolio in rialzo, calano oro e argento. Continuano le ricerche dei dispersi nel Venezuela, da La Guaira, ground zero del terremoto, così i vigili del fuoco. Una donna ci risponde via WhatsApp da sotto le macerie, trovati i corpi della famiglia originaria di Laviano. I nonni morirono nel sisma in Campania del 1980. Ancora sangue sulle strade. A Messina, 15enne investita mortalmente da una moto. Arrestato il conducente. In provincia di Mantova, 19enne ucciso in uno scontro con un auto articolato. Un ragazzo di 20 anni perde la vita in un incidente nel Catanzarese. Senza sosta le ricerche del marito della ministra Roccella, disperso nel lago di Vico. Così la titolare del dicastero della famiglia. Ero lì anch'io, non ho potuto far nulla. Ricorso agli strumenti high-tech per trovare Luigi Cavallari, sparito sabato dopo un tuffo. Calcio, dopo la qualificazione del Canada, altri due sedicesimi dei mondiali, dalle 19 a Houston, Brasile-Giappone, dalle 22.30 a Foxborough, Germania-Paraguay. Tennis a Wimbledon, Sinner-Kecmanovic, dalle 14.30 e Quinn Dardery, dalle 15.10. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Caldo estremo, oltre 1150 accessi nei principali pronto soccorso della Puglia nelle 8 ore centrali della giornata di ieri. Colpi di calore e disidratazione tra i casi di malore più diffusi, soprattutto tra gli anziani che si sono rivolti ai medici dell'emergenza. Foggia il numero più elevato e a Bari bollino rosso da sabato scorso e fino al 1° luglio per le ondate di calore. Arriva il piano di assistenza per i pazienti più fragili messo a punto dalla ASL, potenziamento delle visite a domicilio e telefonate di monitoraggio per anziani e fragili. Il direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza Guido Quaranta esorta a prestare attenzione alle buone prassi da seguire. Sentiamolo.
3: Evitare la sosta prolungata al sole, evitare le attività lavorative durante le ore più calde, perché questi sono i soggetti più esposti. Poi naturalmente ci sono le fasce d'età più pericolose, che sono quelle degli anziani e quelle dei neonati, dei bambini piccoli.
2: Due assalti ai bancomat con esplosivo a distanza di pochi minuti nella notte nella stessa provincia, quella di Bari. Il primo episodio a Modugno, in un istituto di credito a pochi metri dalla villa comunale. Poco dopo, a 15 minuti di distanza, un'altra esplosione ha provocato gravi danni all'ufficio postale di Bitetto. Sul posto forza dell'ordine e vigili del fuoco. Danni ingenti. Bari Calcio, da oggi il direttore generale Pierpaolo Marino dovrà lavorare per rimettere su la squadra precipitata in Serie C. Il primo tassello sarà la nomina del direttore sportivo. Marino comincerà a lavorare anche su mercato e costruzione della rosa. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Caldo estremo in Europa, bollino rosso in 22 città italiane, domani saranno 25, ma arrivano i temporali. Allerta gialla in 10 regioni, colata di fango in Alto Adige, 5 feriti e 69 evacuati. Parigi respira, 14 gradi all'alba, dal 6 luglio però tornerà l'AFA. Intesa USA-Iran, stop alle azioni militari a Hormuz, ma Hezbollah puntualizza, ci riserviamo il diritto di difenderci. La reazione dei fondamentalisti dopo i nuovi raid israeliani nel sud del Libano. Gas e petrolio in rialzo, calano oro e argento. Continuano le ricerche dei dispersi nel Venezuela, da La Guaira, ground zero del terremoto, così i vigili del fuoco. Una donna ci risponde via WhatsApp da sotto le macerie, trovati i corpi della famiglia originaria di Laviano. I nonni morirono nel sisma in Campania del 1980. Ancora sangue sulle strade. A Messina, 15enne investita mortalmente da una moto, arrestato il conducente. In provincia di Mantova, 19enne ucciso in uno scontro con un auto articolato. Un ragazzo di 20 anni perde la vita in un incidente nel Catanzarese. Senza sosta le ricerche del marito della ministra Roccella, disperso nel lago di Vico. Così la titolare del dicastero della famiglia. Ero lì anch'io, non ho potuto far nulla. Ricorso agli strumenti high-tech per trovare Luigi Cavallari, sparito sabato dopo un tuffo. Calcio, dopo la qualificazione del Canada, altri 2 sedicesimi dei mondiali, dalle 19 a Houston, Brasile-Giappone, dalle 22:30 a Foxborough, Germania-Paraguay. Tennis a Wimbledon, Sinner-Kecmanovic, dalle 14:30 e Quinn Dardery, dalle 15:10. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Caldo estremo, oltre 1150 accessi nei principali pronto soccorso della Puglia nelle 8 ore centrali della giornata di ieri. Colpi di calore e disidratazione tra i casi di malore più diffusi, soprattutto tra gli anziani che si sono rivolti ai medici dell'emergenza. Foggia il numero più elevato e a Bari bollino rosso da sabato scorso e fino al 1° luglio. Per le ondate di calore arriva il piano di assistenza per i pazienti più fragili messo a punto dalla ASL, potenziamento delle visite a domicilio e telefonate di monitoraggio per anziani e fragili. Il direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza Guido 40 esorta a prestare attenzione alle buone prassi da seguire. Sentiamolo.
3: Evitare la sosta prolungata al sole, evitare le attività lavorative durante le ore più calde, perché questi sono i soggetti più esposti. Poi naturalmente ci sono le fasce d'età più pericolose, che sono quelle degli anziani e quelle dei neonati, dei bambini piccoli.
2: 2 assalti ai bancomat con esplosivo a distanza di pochi minuti nella notte nella stessa provincia, quella di Bari. Il primo episodio a Modugno, in un istituto di credito a pochi metri dalla villa comunale. Poco dopo, a 15 minuti di distanza, un'altra esplosione ha provocato gravi danni all'ufficio postale di Bitetto. Sul posto forza dell'ordine e vigili del fuoco, danni ingenti. Bari Calcio, da oggi il direttore generale Pierpaolo Marino dovrà lavorare per rimettere su la squadra precipitata in Serie C. Il primo tassello sarà la nomina del direttore sportivo. Marino comincerà a lavorare anche su mercato e costruzione della rosa. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Forse possiamo cambiarla.

0: siamo uscite dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale. E dal chilometro 41 presso la casa cantoniera, nascosto bene la nostra auto, cassa vedesse che non c'era. E abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette, e siamo stanche di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di un milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, è farla scendere una parola: se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare per star seduto su una volante e la voce in radio ci fa tremare? Che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni magari non mi farà rapporto, e glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Italiana, Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Forte scossa di assestamento in Venezuela, magnitudo 5,1, epicentro vicino alla Guaira, l'area più colpita del paese. Nessun ferito. Il bilancio del violento sisma per ora parla di 1450 morti. Fra le macerie di Caravaglieda, dopo 4 giorni, padre e figlio trovati vivi dai soccorritori. Caldo estremo in Europa, bollino rosso in 22 città italiane. Domani sarà 25, ma arrivano i temporali. Allerta gialla in 10 regioni, colata di fango in Alto Adige, 5 feriti e 69 evacuati. Parigi respira, 14 gradi all'alba, dal 6 luglio però tornerà l'afa. Nella vicenda della famiglia sterminata, 70 le segnalazioni sul presunto omicida, il 43enne bengalese sospettato di avere commesso il triplice omicidio a Roma Casalotti. Del Bangladesh anche le vittime, una coppia e la figlia di 8 anni, e caccia in tutta Italia, si sospettano coperture. Accordo USA-Iran, stop alle azioni militari a Hormuz, ma Hezbollah puntualizza, ci riserviamo il diritto di difenderci. La reazione dei fondamentalisti dopo i nuovi raid israeliani nel sud del Libano. Gas e petrolio in rialzo, calano oro e argento. Putin ammette, c'è una certa carenza di carburante, ma non è critica. Il presidente russo riconosce problemi nella distribuzione di benzina e diesel. Mosca assicura scorte sufficienti, ma valuta lo stop all'export. Calcio, all'indomani della qualificazione canadese, altri 2 sedicesimi dei mondiali oggi, dalle 19 a Houston, Brasile-Giappone, dalle 22.30 a Foxborough, Germania-Paraguay. Tennis, a Wimbledon, Sinner-Kecmanovic in corso e Queen Darderi dalle 15.30. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Caldo estremo, oltre 1150 accessi nei principali pronto soccorso della Puglia nelle 8 ore centrali della giornata di ieri. Colpi di calore e disidratazione tra i casi di malore più diffusi, soprattutto tra gli anziani che si sono rivolti ai medici dell'emergenza. A Foggia il numero più elevato e a Bari bollino rosso da sabato scorso e fino al 1° luglio per le ondate di calore. Arriva il piano di assistenza per i pazienti più fragili messo a punto dalla ASL, potenziamento delle visite a domicilio e telefonate di monitoraggio per anziani e fragili. Il direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza Guido Quaranta esorta a prestare attenzione alle buone prassi da seguire. Sentiamolo.
3: Evitare la sosta prolungata al sole, evitare le attività lavorative durante le ore più calde, perché questi sono i soggetti più esposti. Poi naturalmente ci sono le fasce d'età più pericolose, che sono quelle degli anziani e quelle dei neonati, dei bambini piccoli.
2: 2 assalti ai bancomat con esplosivo a distanza di pochi minuti nella notte nella stessa provincia, quella di Bari. Il primo episodio a Modugno, in un istituto di credito a pochi metri dalla villa comunale. Poco dopo, a 15 minuti di distanza, un'altra esplosione ha provocato gravi danni all'ufficio postale di Bitetto. Sul posto forza dell'ordine, vigili del fuoco, danni ingenti. Bari Calcio, da oggi il direttore generale Pierpaolo Marino dovrà lavorare per rimettere su la squadra precipitata in Serie C. Il primo tassello sarà la nomina del direttore sportivo. Marino comincerà a lavorare anche su mercato e costruzione della rosa. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Italiana, italiana, italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Forte scossa di assestamento in Venezuela, magnitudo 5,1, epicentro vicino alla Guaira, l'area più colpita del paese. Nessun ferito. Il bilancio del violento sisma per ora parla di 1450 morti. Fra le macerie di Caravaglieda, dopo 4 giorni, padre e figlio trovati vivi dai soccorritori. Caldo estremo in Europa, bollino rosso in 22 città italiane, domani sarà 25, ma arrivano i temporali. Allerta gialla in 10 regioni, colata di fango in Alto Adige, 5 feriti e 69 evacuati. Parigi respira, 14 gradi all'alba, dal 6 luglio però tornerà l'afa. Nella vicenda della famiglia sterminata, 70 le segnalazioni sul presunto omicida, il 43enne bengalese sospettato di avere commesso il triplice omicidio a Roma Casalotti. Del Bangladesh anche le vittime, una coppia e la figlia di 8 anni, e caccia in tutta Italia, si sospettano coperture. Accordo USA-Iran, stop alle azioni militari a Hormuz, ma Hezbollah puntualizza: ci riserviamo il diritto di difenderci. La reazione dei fondamentalisti dopo i nuovi raid israeliani nel sud del Libano. Gas e petrolio in rialzo, calano oro e argento. Putin ammette: c'è una certa carenza di carburante, ma non è critica. Il presidente russo riconosce problemi nella distribuzione di benzina e diesel. Mosca assicura scorte sufficienti, ma valuta lo stop all'export. Calcio: all'indomani della qualificazione canadese, altri 2 sedicesimi dei mondiali oggi. Dalle 19 a Houston, Brasile-Giappone. Dalle 22.30 a Foxborough, Germania-Paraguay. Tennis: a Wimbledon, Sinner-Kecmanovic in corso e Quinn Dardery dalle 15.30. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Caldo estremo, oltre 1150 accessi nei principali pronto soccorso della Puglia nelle 8 ore centrali della giornata di ieri. Colpi di calore e disidratazione tra i casi di malore più diffusi, soprattutto tra gli anziani che si sono rivolti ai medici dell'emergenza. Foggia il numero più elevato e a Bari bollino rosso da sabato scorso e fino al 1° luglio per le ondate di calore. Arriva il piano di assistenza per i pazienti più fragili messo a punto dalla ASL, potenziamento delle visite a domicilio e telefonate di monitoraggio per anziani e fragili. Il direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza Guido 40 esorta a prestare attenzione alle buone prassi da seguire. Sentiamolo.
3: Evitare la sosta prolungata al sole, evitare le attività lavorative durante le ore più calde, perché questi sono i soggetti più esposti. Poi naturalmente ci sono le fasce d'età più pericolose, che sono quelle degli anziani e quelle dei neonati, dei bambini piccoli.
2: 2 assalti ai bancomat con esplosivo a distanza di pochi minuti nella notte nella stessa provincia, quella di Bari. Il primo episodio a Modugno, in un istituto di credito a pochi metri dalla villa comunale. Poco dopo, a 15 minuti di distanza, un'altra esplosione ha provocato gravi danni all'ufficio postale di Bitetto. Sul posto forza dell'ordine e vigili del fuoco, danni ingenti. Bari Calcio: da oggi il direttore generale Pierpaolo Marino dovrà lavorare per rimettere su la squadra precipitata in Serie C. Il primo tassello sarà la nomina del direttore sportivo. Marino comincerà a lavorare anche su mercato e costruzione della rosa. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

0: musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Forte scossa di assestamento in Venezuela, magnitudo 5,1, epicentro vicino alla Guaira, l'area più colpita del paese. Nessun ferito. Il bilancio del violento sisma per ora parla di 1450 morti. A Carabaglieda, padre e figlio trovati vivi dopo 4 giorni. Si cerca ora di salvare una donna coi 2 figli. In Germania, sparatoria vicino a una casa rifugio, a Stade, in Bassa Sassonia, 5 morti e diversi feriti, 2 i fermati, numerosi i colpi esplosi, sconosciuti i motivi dell'attacco. Le vittime sono tutte persone adulte. L'area è stata isolata. Accordo USA-Iran, stop alle azioni militari a Hormuz, ma Hezbollah puntualizza, ci riserviamo il diritto di difenderci. La reazione dei fondamentalisti dopo i nuovi raid israeliani nel sud del Libano, gas e petrolio in rialzo, calano oro e argento. Caldo estremo in Europa, bollino rosso in 22 città italiane, domani saranno 25, ma arrivano i temporali, allerta gialla in 10 regioni, colata di fango in Alto Adige, 5 feriti e 69 evacuati, Parigi respira, 14 gradi all'alba, dal 6 luglio però tornerà l'afa. Nella vicenda della famiglia sterminata, 70 le segnalazioni sul presunto omicida, il 43enne bengalese sospettato di aver commesso il triplice omicidio a Roma Casalotti. Del Bangladesh anche le vittime, una coppia e la figlia di 8 anni. E caccia in tutta Italia, si sospettano coperture. Calcio, continuano i 16esimi dei mondiali, dalle 19 a Houston, Brasile-Giappone, dalle 22 a Foxborough, Germania-Paraguay, dalle 3 a Monterrey, Olanda-Marocco. Tennis a Wimbledon in queste ore, Sinner, Kecmanovic e Quinn Darderi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Caldo estremo, oltre 1150 accessi nei principali pronto soccorso della Puglia nelle 8 ore centrali della giornata di ieri. Colpi di calore e disidratazione tra i casi di malore più diffusi, soprattutto tra gli anziani che si sono rivolti ai medici dell'emergenza. Foggia il numero più elevato e a Bari bollino rosso da sabato scorso e fino al 1° luglio per le ondate di calore arriva il piano di assistenza per i pazienti più fragili messo a punto dalla ASL, potenziamento delle visite a domicilio e telefonate di monitoraggio per anziani e fragili. Il direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza Guido Quaranta esorta a prestare attenzione alle buone prassi da seguire. Sentiamolo.
3: Evitare la sosta prolungata al sole, evitare le attività lavorative durante le ore più calde, perché questi sono i soggetti più esposti. Poi naturalmente ci sono le fasce d'età più pericolose, che sono quelle degli anziani e quelle dei neonati, dei bambini piccoli.
2: 2 assalti ai bancomat con esplosivo a distanza di pochi minuti nella notte nella stessa provincia, quella di Bari. Il primo episodio a Modugno, in un istituto di credito a pochi metri dalla villa comunale. Poco dopo, a 15 minuti di distanza, un'altra esplosione ha provocato gravi danni all'ufficio postale di Bitetto. Sul posto forza dell'ordine e vigili del fuoco, danni ingenti. Bari Calcio, da oggi il direttore generale Pierpaolo Marino dovrà lavorare per rimettere su la squadra precipitata in Serie C. Il primo tassello sarà la nomina del direttore sportivo. Marino comincerà a lavorare anche su mercato e costruzione della rosa. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Italiana, tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana,
2: Radio Norba.
3: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu

guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. 5 persone uccise in una sparatoria vicino ad un centro per minori che ospita madri con figli nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Ci sono anche feriti, alcuni gravi. 2 sospettati arrestati, un uomo e una donna. Forte scossa di assestamento di magnitudo 5.1 in Venezuela, dove si continua a scavare tra le macerie. I vigili del fuoco italiani erano stati allertati della presenza di una madre con 2 figli in un condominio, ma non hanno riscontrato segni di vita. Giallo sull'incontro annunciato per domani tra USA e Iran a Doha. Dopo una nuova escalation, i 2 paesi hanno deciso di sospendere nuovamente le ostilità, ma secondo Teheran non è prevista nessuna riunione nei prossimi giorni. La Casa Bianca invece conferma Witkoff e Kushner in arrivo nella capitale della Qatar. Caldo estremo sull'Italia, oggi sono 22 le città da bollino rosso, domani salgono a 25, anche se le previsioni parlano di temporali e temperature giù a partire da mercoledì. In queste ore l'afa continua a colpire il paese, alcuni pronto soccorso in difficoltà. Prove scolastiche oggi per i 3 bambini della casa nel bosco, test per valutare la preparazione in vista dell'iscrizione al prossimo anno scolastico. Intanto il legale della famiglia ha depositato in tribunale la revoca dell'allontanamento dei minori dal nucleo familiare. I piccoli da novembre vivono in una struttura protetta. I mondiali di calcio, il Canada è la prima nazionale a passare agli ottavi dopo il successo contro il Sudafrica. Questa sera dalle 19 il Brasile di Ancelotti sfida il Giappone, dalle 22:30 tocca la Germania contro il Paraguay. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Caldo estremo, oltre 1150 accessi nei principali pronto soccorso della Puglia nelle 8 ore centrali della giornata di ieri. Colpi di calore e disidratazione tra i casi di malore più diffusi, soprattutto tra gli anziani che si sono rivolti ai medici dell'emergenza. A Foggia il numero più elevato e a Bari bollino rosso da sabato scorso e fino al 1° luglio per le ondate di calore arriva il piano di assistenza per i pazienti più fragili messo a punto dalla ASL, potenziamento delle visite a domicilio e telefonate di monitoraggio per anziani e fragili. Il direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza Guido Quaranta esorta a prestare attenzione alle buone prassi da seguire. Sentiamolo.
3: Evitare la sosta prolungata al sole, evitare le attività lavorative durante le ore più calde, perché questi sono i soggetti più esposti. Poi naturalmente ci sono le fasce d'età più pericolose, che sono quelle degli anziani e quelle dei neonati, dei bambini piccoli.
2: 2 assalti ai bancomat con esplosivo a distanza di pochi minuti nella notte nella stessa provincia, quella di Bari. Il primo episodio a Modugno, in un istituto di credito a pochi metri dalla villa comunale. Poco dopo, a 15 minuti di distanza, un'altra esplosione ha provocato gravi danni all'ufficio postale di Bitetto. Sul posto forze dell'ordine, vigili del fuoco, danni ingenti. Bari Calcio, da oggi il direttore generale Pierpaolo Marino dovrà lavorare per rimettere su la squadra precipitata in Serie C. Il primo tassello sarà la nomina del direttore sportivo. Marino comincerà a lavorare anche su mercato e costruzione della rosa. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: con chi sei.
1: Radio Norba Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

nobili fiori e le fate, in barca lungo la corrente vai, con le canne un flauto fai, suoni come il grande Pan, sei tu Peter, tu che a Kensington giochi, Peter, tu che a Kensington suoni, suona ancora così.

laggiù un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa. Le lunghe feste, così gli addì, le gite in barca, tu perdi tempo, Peter. Tu che

E al tuo posto un bambino adesso c'è. Troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai. Ora piangi, Peter, tu che a Kensington torni. Sì, Peter.

magica gioia tu dai, dolce mio rimpianto dove sei, nei giardini a Kensington un bambino eterno c'è, sei tu Peter, tu che a Kensington vivi, tu Peter, tu che a Kensington suoni.

che gambe deliziose sono le calze un po' velate, tu non le compri mai. Biscotti per l'infanzia poveretta,

sono quei faccini e quanto sono disperati. Li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. 5 persone uccise in una sparatoria vicino ad un centro per minori che ospita madri con figli nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Ci sono anche feriti, alcuni gravi. 2 sospettati arrestati, un uomo e una donna. Forte scossa di assestamento di magnitudo 5.1 in Venezuela, dove si continua a scavare tra le macerie. I vigili del fuoco italiani erano stati allertati della presenza di una madre con 2 figli in un condominio, ma non hanno riscontrato segni di vita. Giallo sull'incontro annunciato per domani tra USA e Iran a Doha. Dopo una nuova escalation, i 2 paesi hanno deciso di sospendere nuovamente le ostilità, ma secondo Teheran non è prevista nessuna riunione nei prossimi giorni. La Casa Bianca invece conferma Witkoff e Kushner in arrivo nella capitale della Qatar. Caldo estremo sull'Italia, oggi sono 22 le città da bollino rosso, domani salgono a 25, anche se le previsioni parlano di temporali e temperature giù a partire da mercoledì. In queste ore l'afa continua a colpire il paese, alcuni pronto soccorso in difficoltà. Prove scolastiche oggi per i 3 bambini della casa nel bosco, test per valutare la preparazione in vista dell'iscrizione al prossimo anno scolastico. Intanto il legale della famiglia ha depositato in tribunale la revoca dell'allontanamento dei minori dal nucleo familiare. I piccoli da novembre vivono in una struttura protetta. I mondiali di calcio, il Canada è la prima nazionale a passare agli ottavi dopo il successo contro il Sudafrica. Questa sera dalle 19 il Brasile di Ancelotti sfida il Giappone. Dalle 22:30 tocca la Germania contro il Paraguay. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Caldo estremo, oltre 1150 accessi nei principali pronto soccorso della Puglia nelle 8 ore centrali della giornata di ieri. Colpi di calore e disidratazione tra i casi di malore più diffusi, soprattutto tra gli anziani che si sono rivolti ai medici dell'emergenza. A Foggia il numero più elevato e a Bari bollino rosso da sabato scorso e fino al 1° luglio per le ondate di calore arriva il piano di assistenza per i pazienti più fragili messo a punto dalla ASL, potenziamento delle visite a domicilio e telefonate di monitoraggio per anziani e fragili. Il direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza Guido Quaranta esorta a prestare attenzione alle buone prassi da seguire. Sentiamolo.
3: Evitare la sosta prolungata al sole, evitare le attività lavorative durante le ore più calde, perché questi sono i soggetti più esposti. Poi naturalmente ci sono le fasce d'età più pericolose, che sono quelle degli anziani e quelle dei neonati, dei bambini piccoli.
2: 2 assalti ai bancomat con esplosivo a distanza di pochi minuti nella notte nella stessa provincia, quella di Bari. Il primo episodio a Modugno, in un istituto di credito a pochi metri dalla villa comunale. Poco dopo, a 15 minuti di distanza, un'altra esplosione ha provocato gravi danni all'ufficio postale di Bitetto. Sul posto forze dell'ordine, vigili del fuoco, danni ingenti. Bari Calcio, da oggi il direttore generale Pierpaolo Marino dovrà lavorare per rimettere su la squadra precipitata in Serie C. Il primo tassello sarà la nomina del direttore sportivo. Marino comincerà a lavorare anche su mercato e costruzione della rosa. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Dai, dai, chita sì,
3: mi
2: ci provi,
3: provi,
2: sai, dai, dai, chita sì,
3: vabbè,
2: sì,
3: dai, dai, chita sì,
2: mi
3: sì,
2: sì,
3: sì,
2: ho visto un re.
3: Se lo riscuse?
2: Ho visto un re.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, la radio transistori, i dischi di Little Tony, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
1: Gli
0: hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il puscel.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salè, ma...
0: No, il fatto è...

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. 6 morti e diversi feriti in una casa famiglia della Bassa Sassonia in Germania, dove un uomo ha aperto il fuoco. Il presunto assassino è stato fermato insieme a 2 donne, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. L'ipotesi di una tragedia familiare, in corso verifiche della Farnesina sull'eventuale coinvolgimento di italiani. Altri 2 morti per il caldo, 2 anziani di 86 e 74 anni che erano ricoverati in ospedale a Genova. Oggi 22 città da bollino rosso, domani saranno 25, ma in diverse regioni sono in arrivo piogge e temporali. Ieri in Lombardia 11.000 accessi in pronto soccorso. In Venezuela 1.450 morti accertati e 3.150 feriti per il terremoto che ha colpito il paese mercoledì, e la terra continua a tremare. Una nuova scossa di magnitudo 5.1 si è abbattuta su Caracas. Interrotti i soccorsi della mamma e dei figli intrappolati sotto le macerie di Macuto. La Corte Suprema degli Stati Uniti ancora contro Trump, bloccato il licenziamento della procuratrice della Federal Reserve Lisa Cook, ordinata dal presidente per presunte irregolarità sui mutui ipotecari. Per i giudici l'indipendenza della banca centrale è essenziale, la Casa Bianca promette battaglia. Paura oggi pomeriggio in Toscana, dove un treno regionale è uscito dai binari lungo la linea Firenze-Borgo San Lorenzo. Il problema è in corrispondenza di un ponte nel territorio comunale di Dicomano, nel Fiorentino. A bordo c'erano 50 persone, nessuno è rimasto ferito. Tennis, esordio complicato a Wimbledon per Sinner, che soffre ma vince in 5-7 contro il ceco Kecmanovic. Fuori invece Dardery, sconfitto dallo statunitense Quinn. Per i mondiali di calcio scendono ora in campo Brasile e Giappone alla caccia degli ottavi. Alle 22 Germania-Paraguay. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. La Regione Puglia vuole creare un marchio a tutela del riccio di mare, ma nel frattempo sta per prorogare il fermo pesca fino al 2029. È previsto inoltre un ristoro di 1.000 euro all'anno per i pescatori che aiuteranno le autorità nel monitoraggio. All'interno della stessa maggioranza di centrosinistra, tuttavia, ci sono dubbi sollevati dal presidente della Commissione Attività Produttive, Antonio Tutolo. Sentiamo.
3: Mi pare un controsenso voler proteggere il riccio di mare, però prevedendone la commercializzazione. Cioè, mi pare di voler accontentare il pescatore, il ristoratore e poi pure salvaguardare il riccio. Secondo me no, non si fa né l'uno, si danneggia tutti, attenzione.
2: Perde la borsa sull'autobus con 1.500 euro, documenti e carte di credito, ma la ritrova il giorno dopo grazie al senso civico di un autista delle Ferrovie del Sud-Est e ai carabinieri. Disavventura a lieto fine per una turista polacca in vacanza nel Salento che aveva lasciato la borsa su un bus lungo la tratta Lecce-Porto Cesario. La donna ha espresso profonda gratitudine verso l'autista e i carabinieri. La desertificazione e i cambiamenti climatici sono i temi della nuova edizione di Festa Ambiente Sud, il festival organizzato da Lega Ambiente che punta a unire il Sud Italia ai sud del mondo. Dal 10 luglio al 3 agosto, 29 appuntamenti dal Gargano alla Valle d'Itria tra musica, teatro, libri, visite guidate e agroalimentare. Un'occasione per riflettere anche sui cambiamenti climatici. Sentiamo Deborah Cilento, assessore all'ambiente della Regione Puglia.
4: Da una parte è lavorare sul prevenirli, dall'altro è essere capaci di adattare le nostre abitudini a questi cambiamenti, e penso che questo sia un momento di forte sensibilizzazione su questo tema che non dobbiamo sentire lontano da noi, ma che è parte del quotidiano.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. L'emergenza caldo, aumentano le città da bollino rosso oggi 22, domani e mercoledì 25. Morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. In queste ore in arrivo temporali, violento acquazzone su Milano. 6 persone morte e diverse altre ferite in una sparatoria avvenuta in una casa famiglia a Stade, cittadina di 50.000 abitanti della Bassa Sassonia, vicino ad Amburgo. Arrestati un uomo e una donna, le vittime tutte adulte, possibile movente passionale. Giallo sul negoziato USA-Iran annunciato per domani a Doha da un funzionario americano. Teheran lo ha smentito affermando che non sono previsti incontri tecnici, mentre il presidente Trump lo ha confermato su Truth. Gli iraniani hanno richiesto un incontro, scrive, si svolgerà nelle prossime ore. Nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela, magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita dalla tragedia di 5 giorni fa. Si spengono le speranze di trovare vivi altri dispersi, più di 50.000. Ritrovati i corpi di 3 italiani, erano originari di Laviano, nel Salernitano. La strage di Viareggio, in serata il corteo e alle 23.48 la lettura dei nomi delle 32 vittime che persero la vita il 29 giugno del 2009. Pochi giorni fa la Cassazione ha confermato le condanne inflitte nel processo d'appello Ter. In carcere l'ex AD di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti. Tennis, Jannik Sinner supera l'esordio a Wimbledon dopo un match molto più complicato del previsto. Il numero uno del mondo ha la meglio solo al quinto set contro il serbo Kecmanovic, numero 50 della classifica ATP. Per l'alto atesino anche una caduta durante il terzo set, fuori Darderi e la Cocciaretto, battuti rispettivamente da Quinn e Wang. I mondiali di calcio, 16esimi di finale per Brasile e Giappone, alla fine del primo tempo il parziale è di 0-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. La Regione Puglia vuole creare un marchio a tutela del riccio di mare, ma nel frattempo sta per prorogare il fermo pesca fino al 2029. È previsto inoltre un ristoro di 1.000 euro all'anno per i pescatori che aiuteranno le autorità nel monitoraggio. All'interno della stessa maggioranza di centrosinistra, tuttavia, ci sono dubbi sollevati dal presidente della Commissione Attività Produttive, Antonio Tutolo. Sentiamo.
3: Mi pare un controsenso voler proteggere il riccio di mare, però prevedendone la commercializzazione. Cioè, mi pare di voler accontentare il pescatore, il ristoratore e poi pure salvaguardare il riccio. Secondo me no, non si fa né l'uno, si danneggia tutti, attenzione.
2: Perde la borsa sull'autobus con 1.500 euro, documenti e carte di credito, ma la ritrova il giorno dopo grazie al senso civico di un autista delle Ferrovie del Sud-Est e ai carabinieri. Disavventura a lieto fine per una turista polacca in vacanza nel Salento che aveva lasciato la borsa su un bus lungo la tratta Lecce-Porto Cesario. La donna ha espresso profonda gratitudine verso l'autista e i carabinieri. La desertificazione e i cambiamenti climatici sono i temi della nuova edizione di Festa Ambiente Sud, il festival organizzato da Lega Ambiente che punta a unire il Sud Italia ai sud del mondo. Dal 10 luglio al 3 agosto, 29 appuntamenti dal Gargano alla Valle d'Itria tra musica, teatro, libri, visite guidate e agroalimentare. Un'occasione per riflettere anche sui cambiamenti climatici. Sentiamo Deborah Cilento, assessore all'ambiente della Regione Puglia.
4: Da una parte è lavorare sul prevenirli, dall'altro è essere capaci di adattare le nostre abitudini a questi cambiamenti, e penso che questo sia un momento di forte sensibilizzazione su questo tema che non dobbiamo sentire lontano da noi, ma che è parte del quotidiano.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

volando sulla terra a fare il giro della morte. Fu il solo sulla terra a fare il giro della morte in altalena.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Si aggrava il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto in Venezuela. Sono 1719, tra cui anche 11 italiani. Interrotte le ricerche della mamma e dei due figli intrappolati sotto le macerie di Macuto, individuati i corpi della famiglia originaria del Salernitano. Spari in una casa famiglia della Bassa Sassonia, in Germania. Un uomo ha aperto il fuoco uccidendo 6 dipendenti della struttura. Il presunto autore dell'attacco è stato arrestato, un 45enne di origini turche. Dietro alla strage ci sarebbe la custodia della figlia di 3 mesi, fermate anche 2 donne. 2 vittime del caldo oggi a Genova, 2 anziani di 86 e 74 anni che erano ricoverati in ospedale. In Francia, morte 2 gemelle di 15 mesi per disidratazione, arrestati i genitori. In Italia oggi il picco di afa, domani bollino rosso in 25 città. Un presidente della Repubblica di destra potrebbe non essere più un tabù. Lo ha detto Meloni, ospite al programma 10 minuti di Rete 4. La premier ha parlato anche del rapporto con Trump. Non sono anti-americana oggi e non ero inginocchiata ieri. E su Vannacci è come l'opposizione. Negli Stati Uniti la Corte Suprema consente a Lisa Cook di restare alla Federal Reserve. I giudici hanno respinto il tentativo di Trump di rimuovere la governatrice, riconoscendo l'indipendenza della Banca Centrale Americana. Il presidente ha annunciato misure immediate. Tennis, esordio complicato a Wimbledon per Sinner, che soffre ma vince in 5 set contro il ceco Kecmanovic. Fuori invece Dardery, sconfitto dallo statunitense Quinn. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. La Regione Puglia vuole creare un marchio a tutela del riccio di mare, ma nel frattempo sta per prorogare il fermo pesca fino al 2029. È previsto inoltre un ristoro di 1000 euro all'anno per i pescatori che aiuteranno le autorità nel monitoraggio. All'interno della stessa maggioranza di centrosinistra, tuttavia, ci sono dubbi sollevati dal presidente della Commissione Attività Produttive, Antonio Tutolo. Sentiamo.
3: Mi pare un controsenso voler proteggere il riccio di mare, però prevedendone la commercializzazione. Cioè, mi pare di voler accontentare il pescatore, il ristoratore e poi pure salvaguardare il riccio. Secondo me no, non si fa né l'uno, si danneggia tutti, attenzione.
2: Perde la borsa sull'autobus con 1500 euro, documenti e carte di credito, ma la ritrova il giorno dopo grazie al senso civico di un autista delle Ferrovie del Sud-Est e ai carabinieri. Disavventura a lieto fine per una turista polacca in vacanza nel Salento che aveva lasciato la borsa su un bus lungo la tratta Lecce-Porto Cesario. La donna ha espresso profonda gratitudine verso l'autista e i carabinieri. La desertificazione e i cambiamenti climatici sono i temi della nuova edizione di Festa Ambiente Sud, il festival organizzato da Lega Ambiente che punta a unire il Sud Italia ai sud del mondo. Dal 10 luglio al 3 agosto, 29 appuntamenti dal Gargano alla Valle d'Itria tra musica, teatro, libri, visite guidate e agroalimentare. Un'occasione per riflettere anche sui cambiamenti climatici. Sentiamo Deborah Cilento, assessore all'ambiente della Regione Puglia.
4: Da una parte è lavorare sul prevenirli, dall'altro è essere capaci di adattare le nostre abitudini a questi cambiamenti, e penso che questo sia un momento di forte sensibilizzazione su questo tema che non dobbiamo sentire lontano da noi, ma che è parte del quotidiano.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Io ti voglio bene come nella mia vita non è accaduto mai. Così profondamente che ho paura di me, di questo smisurato amore che adesso provo per te. Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me, negli occhi miei, nei miei pensieri, in ogni istante della mia vita. Io ho bisogno di te come la barca ha bisogno del mare per poter andare, la primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagni, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare, ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita.

provo a dimenticare scelte che fanno male. Abbraccio le mie certezze, provo a darmi da fare, ma ancora non riesco a capire se il mondo un giorno io potrò amarlo, se resto chiuso a dormire quando dovrei incontrarlo. Quello che cerco di dire da quando scappavo da tutto, quando ridevano in gruppo, tornavo e scrivevo distrutto, è che ho gridato tanto, in classe non ero presente. Sognavo di vivere in alto, di mostrare che ero un vincente. E quando ho incontrato me stesso, mentre correvo di notte, gli ho urlato di odiarlo contro e lui ha diviso le rotte. Ma guarda che strana la sorte, oggi che mi sento bene, io lo rincontro per strada, gli chiedo di ridere insieme. E dimmi che cosa resta se vivi senza memoria. Perdo la voce, cerco la pace, lascio che la vita...

da sé, riesce a capirmi solo se ha sempre voluto qualcosa che non c'è. E adesso tirando le somme non sto vivendo come volevo, ma posso essere fiero di portare avanti quello che credo da quando ero bambino. Solo un obiettivo, dalla parte degli ultimi per sentirmi primo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Si aggrava il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto in Venezuela. Sono 1719, tra cui anche 11 italiani. Interrotte le ricerche della mamma e dei due figli intrappolati sotto le macerie di Macuto, individuati i corpi della famiglia originaria del Salernitano. Spari in una casa famiglia della Bassa Sassonia, in Germania. Un uomo ha aperto il fuoco uccidendo 6 dipendenti della struttura. Il presunto autore dell'attacco è stato arrestato, un 45enne di origini turche. Dietro alla strage ci sarebbe la custodia della figlia di 3 mesi, fermate anche 2 donne. 2 vittime del caldo oggi a Genova, 2 anziani di 86 e 74 anni che erano ricoverati in ospedale. In Francia, morte 2 gemelle di 15 mesi per disidratazione, arrestati i genitori. In Italia oggi il picco di afa, domani bollino rosso in 25 città. Un presidente della Repubblica di destra potrebbe non essere più un tabù, lo ha detto Meloni, ospite al programma 10 minuti di Rete 4. La premier ha parlato anche del rapporto con Trump, non sono anti-americana oggi e non ero inginocchiata ieri, e su Vannacci è come l'opposizione. Negli Stati Uniti la Corte Suprema consente a Lisa Cook di restare alla Federal Reserve. I giudici hanno respinto il tentativo di Trump di rimuovere la governatrice, riconoscendo l'indipendenza della banca centrale americana. Il presidente ha annunciato misure immediate. Tennis, esordio complicato a Wimbledon per Sinner, che soffre ma vince in 5-7 contro il ceco Kecmanovic. Fuori invece Darderi, sconfitto dallo statunitense Quinn. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. La Regione Puglia vuole creare un marchio a tutela del riccio di mare, ma nel frattempo sta per prorogare il fermo pesca fino al 2029. È previsto inoltre un ristoro di 1000 euro all'anno per i pescatori che aiuteranno le autorità nel monitoraggio. All'interno della stessa maggioranza di centrosinistra, tuttavia, ci sono dubbi sollevati dal presidente della Commissione Attività Produttive, Antonio Tutolo. Sentiamo.
3: Mi pare un controsenso voler proteggere il riccio di mare, però prevedendone la commercializzazione. Cioè, mi pare di voler accontentare il pescatore, il ristoratore e poi pure salvaguardare il riccio. Secondo me no, non si fa né l'uno, si danneggia tutti, attenzione.
2: Perde la borsa sull'autobus con 1500 euro, documenti e carte di credito, ma la ritrova il giorno dopo grazie al senso civico di un autista delle Ferrovie del Sud-Est e ai carabinieri. Disavventura a lieto fine per una turista polacca in vacanza nel Salento che aveva lasciato la borsa su un bus lungo la tratta Lecce-Porto Cesario. La donna ha espresso profonda gratitudine verso l'autista e i carabinieri. La desertificazione e i cambiamenti climatici sono i temi della nuova edizione di Festa Ambiente Sud, il festival organizzato da Lega Ambiente che punta a unire il Sud Italia ai sud del mondo. Dal 10 luglio al 3 agosto, 29 appuntamenti dal Gargano alla Valle d'Itria tra musica, teatro, libri, visite guidate e agroalimentare. Un'occasione per riflettere anche sui cambiamenti climatici. Sentiamo Deborah Cilento, assessore all'ambiente della Regione Puglia.
4: Da una parte è lavorare sul prevenirli, dall'altro è essere capaci di adattare le nostre abitudini a questi cambiamenti, e penso che questo sia un momento di forte sensibilizzazione su questo tema che non dobbiamo sentire lontano da noi, ma che è parte del quotidiano.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
5: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta,
6: e forse non basta.

0: La musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la

0: La notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Una buona serata da Mattia Venini. Si aggrava il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto in Venezuela. Sono 1719, tra cui anche 11 italiani. Interrotte le ricerche della mamma e dei due figli intrappolati sotto le macerie di Macuto, individuati i corpi della famiglia originaria del Salernitano. Spari in una casa famiglia della Bassa Sassonia, in Germania. Un uomo ha aperto il fuoco uccidendo 6 dipendenti della struttura. Il presunto autore dell'attacco è stato arrestato, un 45enne di origini turche. Dietro alla strage ci sarebbe la custodia della figlia di 3 mesi, fermate anche 2 donne. 2 vittime del caldo oggi a Genova, 2 anziani di 86 e 74 anni che erano ricoverati in ospedale. In Francia, morte 2 gemelle di 15 mesi per disidratazione, arrestati i genitori. In Italia oggi il picco di afa, domani bollino rosso in 25 città. Un presidente della Repubblica di destra potrebbe non essere più un tabù, lo ha detto Meloni, ospite al programma 10 minuti di Rete 4. La premier ha parlato anche del rapporto con Trump, non sono anti-americana oggi e non ero inginocchiata ieri, e su Vannacci è come l'opposizione. Negli Stati Uniti la Corte Suprema consente a Lisa Cook di restare alla Federal Reserve. I giudici hanno respinto il tentativo di Trump di rimuovere la governatrice, riconoscendo l'indipendenza della banca centrale americana. Il presidente ha annunciato misure immediate. Tennis, esordio complicato a Wimbledon per Sinner, che soffre ma vince in 5-7 contro il ceco Kecmanovic. Fuori invece Dardery, sconfitto dallo statunitense Quinn. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. La Regione Puglia vuole creare un marchio a tutela del riccio di mare, ma nel frattempo sta per prorogare il fermo pesca fino al 2029. È previsto inoltre un ristoro di 1000 euro all'anno per i pescatori che aiuteranno le autorità nel monitoraggio. All'interno della stessa maggioranza di centrosinistra, tuttavia, ci sono dubbi sollevati dal presidente della Commissione Attività Produttive, Antonio Tutolo. Sentiamo.
4: Mi pare un controsenso voler proteggere il riccio di mare, però prevedendone la commercializzazione. Cioè, mi pare di voler accontentare il pescatore, il ristoratore e poi pure salvaguardare il riccio. Secondo me no, non si fa né l'uno, si danneggia tutti, attenzione.
3: Perde la borsa sull'autobus con 1500 euro, documenti e carte di credito, ma la ritrova il giorno dopo grazie al senso civico di un autista delle Ferrovie del Sud-Est e ai carabinieri. Disavventura a lieto fine per una turista polacca in vacanza nel Salento che aveva lasciato la borsa su un bus lungo la tratta Lecce-Porto Cesario. La donna ha espresso profonda gratitudine verso l'autista e i carabinieri. La desertificazione e i cambiamenti climatici sono i temi della nuova edizione di Festa Ambiente Sud, il festival organizzato da Lega Ambiente che punta a unire il Sud Italia ai sud del mondo. Dal 10 luglio al 3 agosto, 29 appuntamenti dal Gargano alla Valle d'Itria tra musica, teatro, libri, visite guidate e agroalimentare. Un'occasione per riflettere anche sui cambiamenti climatici. Sentiamo Deborah Cilento, assessore all'ambiente della Regione Puglia.
5: Da una parte è lavorare sul prevenirli, dall'altro è essere capaci di adattare le nostre abitudini a questi cambiamenti, e penso che questo sia un momento di forte sensibilizzazione su questo tema che non dobbiamo sentire lontano da noi, ma che è parte del quotidiano.
3: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

Napoli. Quando guardi indietro è più facile cadere. Ritorniamo sempre dove siamo stati bene. Da Latina fino a Napoli, ovunque vada è sempre casa mia. Ovunque vada è sempre casa mia.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Si aggrava il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto in Venezuela. Sono 1719, tra cui anche 11 italiani. Interrotte le ricerche della mamma e dei due figli intrappolati sotto le macerie di Macuto, individuati i corpi della famiglia originaria del Salernitano. Spari in una casa famiglia della Bassa Sassonia, in Germania. Un uomo ha aperto il fuoco uccidendo 6 dipendenti della struttura. Il presunto autore dell'attacco è stato arrestato, un 45enne di origini turche. Dietro alla strage ci sarebbe la custodia della figlia di 3 mesi, fermate anche 2 donne. 2 vittime del caldo oggi a Genova, 2 anziani di 86 e 74 anni che erano ricoverati in ospedale. In Francia, morte 2 gemelle di 15 mesi per disidratazione, arrestati i genitori. In Italia oggi il picco di afa, domani bollino rosso in 25 città. Un presidente della Repubblica di destra potrebbe non essere più un tabù, lo ha detto Meloni, ospite al programma 10 minuti di Rete 4. La premier ha parlato anche del rapporto con Trump, non sono anti-americana oggi e non ero inginocchiata ieri, e su Vannacci è come l'opposizione. Negli Stati Uniti la Corte Suprema consente a Lisa Cook di restare alla Federal Reserve. I giudici hanno respinto il tentativo di Trump di rimuovere la governatrice, riconoscendo l'indipendenza della Banca Centrale Americana. Il presidente ha annunciato misure immediate. Tennis, esordio complicato a Wimbledon per Sinner, che soffre ma vince in 5-7 contro il ceco Kecmanovic. Fuori invece Dardery, sconfitto dallo statunitense Quinn. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. La Regione Puglia vuole creare un marchio a tutela del riccio di mare, ma nel frattempo sta per prorogare il fermo pesca fino al 2029. È previsto inoltre un ristoro di 1000 euro all'anno per i pescatori che aiuteranno le autorità nel monitoraggio. All'interno della stessa maggioranza di centrosinistra, tuttavia, ci sono dubbi sollevati dal presidente della Commissione Attività Produttive, Antonio Tutolo. Sentiamo.
3: Mi pare un controsenso voler proteggere il riccio di mare, però prevedendone la commercializzazione. Cioè, mi pare di voler accontentare il pescatore, il ristoratore e poi pure salvaguardare il riccio. Secondo me no, non si fa né l'uno, si danneggia tutti, attenzione.
2: Perde la borsa sull'autobus con 1500 euro, documenti e carte di credito, ma la ritrova il giorno dopo grazie al senso civico di un autista delle Ferrovie del Sud-Est e ai carabinieri. Disavventura a lieto fine per una turista polacca in vacanza nel Salento che aveva lasciato la borsa su un bus lungo la tratta Lecce-Porto Cesareo. La donna ha espresso profonda gratitudine verso l'autista e i carabinieri. La desertificazione e i cambiamenti climatici sono i temi della nuova edizione di Festa Ambiente Sud, il festival organizzato da Lega Ambiente che punta a unire il Sud Italia ai sud del mondo. Dal 10 luglio al 3 agosto, 29 appuntamenti dal Gargano alla Valle d'Itria tra musica, teatro, libri, visite guidate e agroalimentare. Un'occasione per riflettere anche sui cambiamenti climatici. Sentiamo Deborah Cilento, assessore all'ambiente della Regione Puglia.
4: Da una parte è lavorare sul prevenirli, dall'altro è essere capaci di adattare le nostre abitudini a questi cambiamenti, e penso che questo sia un momento di forte sensibilizzazione su questo tema che non dobbiamo sentire lontano da noi, ma che è parte del quotidiano.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.